0: Radio.
1: Tokio, London, Rio, New York.
0: Mehr Radio.
1: Tokio, London, Rio, New York.